si faccio e aiuta e usciai li papai coccio mai li comai dai un vol ma belle e donove mai la se di così voiata solai e le si faccio e aiuta e usciai li papai coccio mai li comai.

si con giugno e alta io sai lì mai faccio mai faccio mai di domani dei uomo bello e dolore le si di così boiata sogari e le si con giugno e alta io sai lì mai faccio mai faccio mai di domani dei uomo bello e dolore ho sogno le sexy no giorno no, no, no, no.

ed è più ciò cosa sasso io pensi così ti paressa nintendo sasso gli simbolo ciò cosa chi pesessi ed è più ciò cosa sasso

mia bruma, la roba me lascia. Tanto mi aro, so c'è me volvo, e un danza che vos mi mancia. Sotto di hondos, più che di femmes, voglio bruma,

ciò che ho usato lo e la mia del patro lo corrompo nem voglio proprio lo voglio po e voglio ciò che ho usato.

Con il suo stemonto, io non ho posato tempo un po'. E ti sognami, che ne ti sognami, e per marcio chi vuol resto là. Marne cansasto, il suo stemonto, io non ho posato tempo un po'.